mentre giri la sigaretta. Il vento non si agita, i tuoi capelli in disordine sotto la paglia.